amahoro y'Imana bane namwe mese muriko murakurikirana isamitsi ndundi kiritire namwe mese muriko murayumviriza ku mweri 188 n'ibice 299 n'ibice 9.